0: MDR Sachsen.
1: Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.